0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 2 e un minuto.
1: Francesca Marini, Tamurriata Palazzola.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gloriana, a guardaporto.
2: A guardaporto, bella professione, sembra che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposto in casa il cavaliere. Il cavaliere Ignazio Caccavino, sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere, sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato i pulci a coppa avanza al cavaliere delle mie valanze, chi lo stacca con tre mensi la trassa, ma vede frisca frisca e pavettassa. Sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Lui e papam, chissà se lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5% l'andarinde rienta, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Se... E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. No, meglio, sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che tutte e due facevano in porcheria, ma mia figlia. Ma la padrona di casa mi chiama certamente, mi chiama sempre.
3: Carmela!
2: Ai!
3: Carmela!
2: Ai!
3: Fammi salire tuo marito.
2: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvratiere, c'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatanello con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su aria e la rete. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda.
3: Brava!
4: Grazie, Rosalie.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Mario Abate, O mare Margellina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Maria Paris, a francese.

0: canzoni napoletane. Sia passione era vita mia.
1: Giulietta Sacco, Maruzzella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Silvana Martino. Nini tira Bouchot.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Carli Paoli. Io te vorria vasà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 3 e 4 minuti.
1: Eva Nova, la mogliera.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: È di Napoli. Notte lucente.

Dal villaggio che sposato, una casa d'affittaio in coppe quartiere, e poi truccata, ti mannavo, mi è tutto lei, tutto.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Gabriele Vanorio, o mese del rose.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Rino Palumbo. Santa Lucia lontana.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Pietro De Vico. Tutto è pronto.
2: Ha già fatto buon augurio.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Peppino di Capri.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella, Lazzarella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Vittorio Marsiglia. E allora?
2: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mieta, da fora, quando alla via Partenope saliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Sanzin, drangat, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi, guardandomi, le gambe accavalciò. Io sospirai vadendola, tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signore. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca e a signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, accende ci guardavano, dissi io: signor, scende, e mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia ce niente, ma io sulla ca signora. E allora io senza scrupolo ma cominciai a lanzare. Ma lei, con fare ingenuo, disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna? Feci subito necessità virtù. Ma a Frisio ci mangiai, ma 200 lire più. Tornammo, immaginatevi, e stavo con l'occhio fuori, finché all'hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Caienne Patrasì a tutti presentavami. Presento mi Marie, ma avevi scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma dinta la camera, e s'assettai a signor. E allora, mentre proprio capia Steve pa' abbraccia, vicino alla porta, tup tup, sentette i tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri in smoking, cogunda da signora. E allora, curioso, ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Ah, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante di camera, e questo che buon ora. Cacciamo anche in Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere manco noi e noi, piei o capire subito me ne scendette là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e gente a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: cavi vecchi panova non s'atta mai cagnà.
0: Canzoni napoletane, passione vera.
3: Fausto Cigliano. Tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Renato Carosone, Suttanel e Casunciel.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Tito Schipa, Pesca d'amore.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Peppino Gagliardi, a dov'hai? Chi sa pa niente.

0: Vittorio De Sica, Suspiran.
1: La fanastella e foglia rampicante, la puntiglioso curumus astrinta, e un sospiro mio cava.

la lacrima caduta e pentimento, e la fucella e due manelle pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, una fenestella e foglia rampicante, torno sospira.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Aurora Giglio. Clary Bijoux.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Orchestra Italiana Napoletana torna a Sorrento.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Miranda Martino, A Francesa.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Claudio Villa. Non voglio fa' u sorgente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 5 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Fausto Cigliano. Mi sono ubriacata sola.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio. O mare e mergellina,

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Renato Carosone. Ti è piaciuta?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Peppino Di Capri, Nutantilli Cor.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Warracina.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Stefania,
2: l'albergo e l'allegria.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 6. In punto.
1: Fausto Cigliano, L'Ariulà.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gabriella Ferri, Guapparia.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Rodolfo Falvo e Teresa De Mati. Tammurriata novella.

Patrícia, Patrícia, não é?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Peppino di Capri. Voce notte.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lusingama.

facile t'ho preparato, a sapore di cioccolato, si sapesse quanto è squisito, ma che bocca ci fa seccare, e restiamo qui mussa seccata per 5 minuti, per quanto vuoi tu, e qualcosa da te.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli. Ito vorria vasà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 7. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Donald Trump ha firmato la versione digitale dell'accordo con l'Iran durante la cena a Versailles con Macron al termine del G7. Anche da Teheran è giunta conferma ufficiale della sottoscrizione elettronica del memorandum, che sarà formalmente firmato dalle due parti venerdì in Svizzera. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto immediatamente. L'accordo Trump, così l'ha chiamato lo stesso presidente USA, è articolato in 14 punti, prevede la cessazione permanente delle ostilità, la revoca progressiva delle sanzioni, lo sblocco dei porti iraniani, un piano economico da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione, un percorso negoziale di 60 giorni per definire l'intesa finale sul nucleare. È rianimazione ma non in pericolo di vita. Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Al via gli esami di maturità per oltre 500.000 di studenti. Alle 8.30 comincia la prima prova scritta di italiano. La vera novità di quest'anno è l'orale con solo 4 materie. Domani la seconda prova, quella di indirizzo al classico e latino, allo scientifico, matematica. Sport, calcio, la giornata di ieri dei mondiali consegna 3 punti all'Inghilterra che a Dallas sconfigge 4-2 la Croazia. Protagonista assoluto Harry Kane, autore di una doppietta. Oggi il match più atteso è quello tra Messico e Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giuseppe De Laurentiis. L'Italia al Polo Nord.
4: Ma potimma sta contenta che sei nato italiana, che come una sana sana te la fatta in valore. A un polo sconosciuta, che c'è una si avviata, ma nessuna è già arrivata.

0: Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno panderecchi e campano o burricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di che Cristoforo Colombo era uno scenico. Va bene che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiata a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi di mano dice che Nobile era indiano, perché fosse bugia, qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insedato il posto, ma noi trasimmo po' bec e buonanotte. Sentite, Bonrica e l'Italia e Piccinella, ma caccia capo grosso che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile e viva Colombo e viva Marconi!
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Gabriella Ferri, Reginella.
3: E si è fatta una festa scullata.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Nicola Maldacea Junior. Carmè, carmè.
2: Pura stanna primavera, mettra su rindo cor, una smania fa l'amore, uno fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, mavo sangue rindo all'occhio, fammi tremmene di nocchi e non carre niente più. Carmè, carmè, tu solo non m'abbasta, ma c'è

0: Latina Resal, cioccolatina mia.
1: Il naso visto per

tutina sfogliatella di goblins, di goblins. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei zoccosa come un bombo.

appena alla mente vada a te. Cucina sfogliatella di caflisce, di capisce. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un don

0: cozinha sfogliata, dama di capisce, di capisce. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, fattista, cioccolatina mia. Una sfogliatella di capisce, ti capisce. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bambino, sei giocosa come un bambino, capisce, cioccolatina mia.
1: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
2: Alberto Amato, Pollo Chanel.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella. Eccomi qua, mo la palamma stata l'antella. Scusata si ho fantasma d'ho passata, brumbi sapendo a casa e prasantata. Si può, si può, si

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Si rinforza l'anticiclone subtropicale in espansione verso l'Europa nella giornata di giovedì, portando caldo già piuttosto intenso sull'Italia centro-settentrionale e in Sardegna, dove le temperature già toccano i 34-35 gradi sulle pianure nel corso del pomeriggio. Valori più contenuti al sud, sulle zone costiere, dove si sta ancora al di sotto dei 30 gradi. Da segnalare un po' di variabilità in montagna, soprattutto sulle Alpi, dove al pomeriggio potranno sfociare alcuni temporali di calore anche localmente intensi. Venti deboli, salvo per qualche rinforzo da nord su basso Adriatico Ionio, con mare generalmente poco mosso ovunque. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
5: Bruno Venturini. Si menavolo, paisa?

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Giacomo Rondinella. Maruzzella.

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Lina Sastri. Dici d'incillo vuoi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Trump ha firmato durante il G7 francese la versione digitale dell'accordo con l'Iran. Ha firmato anche il presidente iraniano Pezeshkian. Domani in Svizzera la firma finale. Riapre subito lo stretto di Hormuz, revocato il blocco navale USA, i quali vareranno un piano da 300 miliardi per la ricostruzione dell'Iran, che si impegna a non sviluppare armi nucleari. Sì dell'Europarlamento a una stretta sugli immigrati irregolari, via libera ai centri di rimpatrio in paesi terzi. A favore i popolari e i partiti di destra, contrari i socialisti europei. Anche le opposizioni italiane definiscono disumane le nuove norme. Le plaude invece la premier Meloni.
3: Il regolamento prevede tra l'altro anche la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, quindi di fatto seguendo la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania. Una soluzione innovativa che la sinistra italiana ed europea ha tentato di contrastare in ogni modo, ma che grazie a questo governo è diventata oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera.
2: È in rianimazione ma non in pericolo di vita Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. È tutto da Nicola De Mur.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Enrico Caruso. Tarantella sincera.

vapore a pozzo, mai nessuno ha giurato.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Gabriele Vanorio, tu canunchiagne.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Ugo Calise.
3: Come facetta mamma te?

E per farti trezza d'ora, e per farti trezza d'ora. Mamma tua sa pazzantetta, mamma tua sa pazzantetta. Bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta. Vuoi sapere che ci servette, vuoi sapere che

0: canzoni napoletane. Sì, come zucchero.
1: Peppino di Capri. No quarte luna.

0: Vittorio De Sica, Cerea Memè.
1: Io voglio vederti io, parto con militare, lascio paese mio, lascio canzone o mare.
2: Ma mandano o piemonte.
1: E là pure paese, trovo la piemontesa, casa d'amore. Nenè, non lo potevo più, nenè. Ma restancate te, si prima all'esercizio, me comandavo tu. No, lui, no, lui, ma me comando il re. A comandai la bella, non so postare uguale, manco un colonnello, manco un generale. Attenti, e se va niente, riposo e riposava, ti costa e commovienta, volava appresso a te. Ma me, non lo potevo più, ma me, ma stancate te, di prima all'esercizio, me comandavo tu, no, lui, no, lui, ma me comando il re. O dorge amore mio, moriesta sola sola, addio per sempre addio, dit capo marola. Trovatela o criata per te e per la famiglia, che hai parto per surgata.
2: Ciao, Cerea.
1: Menè, menè, non lo potevo più, menè. Ma lo stancate te, di prima all'esercizio, me comandavo tu. No, qui, no, qui, ma me comando re.
3: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
0: Dusolina Giannini, Luisè.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Arturo Gigliati, Ciceronella.
2: Taneva una roba, non abbassava le matte e sciuva. Ci volevano cielo e uccella, che sarà l'ovecchio.

0: Ceronella teneva. Di Ceronella teneva un uomo, tutta la notte va a cavallo. O gumbara teneva una sella, chi sarò gambe di Ceronella.
1: Ceronella via, chi Ceronella.
0: Ciceronello teneva. Ciceronello teneva un ciuccio e l'era fatto un bello cappuccio. Non teneva né ossa né pelle, e chi sarò ciuccio?

Ciceronello temeva, temeva, temeva, temeva, temeva, temeva. Ciceronello asceva la mattina e se lo tirava un po' per sottina. Mi scappai una rindavo nella getta sotto a Ciceronello.

Taneva. I cerinello teneva una vacca, i trago, le passa l'andacca. Oh, madonna, quanto era bello, nell'andacca c'era

0: Ci saranno le neve, stivate, 15 figli annunziati. L'era fatto quando era sotella, mannaggia la mia Cicerarella. Cicerarella mia, Cicerarella, Cicerarella mia, Cicerarella.
1: Claudio Villa, Sospiran.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 9. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Il presidente USA Trump e quello iraniano Pezeshkian hanno firmato il memorandum d'intesa per porre fine al conflitto tra i due paesi. Durante 60 giorni si svolgerà una trattativa su alcuni dei nodi irrisolti, tra cui il nucleare iraniano. Domani in Svizzera, a Lucerna, la firma finale. Tra i punti dell'intesa, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale USA, soddisfazione espressa da tutti i leader del G7. Ieri dal Parlamento europeo via libera la detenzione fino a 30 mesi per gli immigrati irregolari anche in centri di rimpatrio in paesi fuori dall'Unione europea. Approvata la linea italiana, afferma la Premier Meloni. Una ragazza di 25 anni di origine dominicana è stata trovata morta in una camera d'albergo a Cinisello Balsamo nel Milanese. Per gli investigatori due piste, o un overdose o un omicidio, rinvenute tracce di cocaina, si ricerca il suo compagno di stanza. Prima prova della maturità per oltre 500.000 studenti, oggi lo scritto di Italiano. La maturità è importante, ma non è ciò che definisce il vostro valore, piuttosto deve essere vissuta come una porta che si apre sul futuro, è il messaggio della Premier Giorgia Meloni. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
4: Enzo Limbo. Scapricciatiella.

0: che la mamma d'oia.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Gabriella Ferri, Mare Chiaro.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro, Vorria.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Amato, Pusilla.

taglia a fianco a te, da solo a nave Maria porta croce insieme a me. In da stadio re viola, si è d'amore, sospirò, a che serve le parole,

Fin dall'ombra s'abbandona un gol pastone, fa la canta la canzone di sirena. Pittore che può pittà, poeta che

E Maria essendo annerite linde braccia me cadute ma passate malavita sì. Poi non stamma sentì, poi stella lì sa sapè, non c'è stanno.

0: non costano ma più qualitene.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Giacomo Rondinella, l'artro sola.

Yeah, okay.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Fonola Band. Maria Marì.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Ferdinando Rubino. Canzone vesuviana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura, gli esami di maturità 2026. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano. Impegnati questa mattina 520.000 studenti. Donald Trump a Versailles e Masoud Pezeshkian, il presidente iraniano a Teheran, hanno firmato il memorandum che avvia la tregua tra Stati Uniti e Iran, aprendo una finestra di 60 giorni per negoziare i dossier ancora irrisolti a partire dal programma nucleare di Teheran. Il cessate il fuoco è già in vigore e sarà formalizzato domani a Lucerna in Svizzera con la firma dell'accordo definitivo. I leader del G7 hanno accolto con favore la doppia firma. E oggi, a neanche 24 ore dal termine del G7 francese, prende il via Bruxelles il Consiglio europeo, che avrà come tema centrale l'Ucraina, già affrontato nel summit appena concluso a Evian. Anche nella capitale belga sarà presente Zelensky, che ieri aveva incassato il pieno appoggio dell'Europa con nuove forniture di armi a Kiev, un altro pacchetto di sanzioni alla Russia. Nella notte esplosioni a Kiev, con l'Ucraina che risponde colpendo la regione russa di Rostov e una raffineria nei pressi di Mosca. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, tiembe belle na vota.
4: Roberto Alagna, canta con me.

Ma tutti i filosofi vengono a cungere le scarpe a domani. Chi va, chi viene, chi sa, chi è, se ho bisogno di più cresta. A ieri venne una figliola, su me, ha cungiato queste scarpe, ormai. Su me, quando è qua, mi si convirta. Appena che già tanto mi ha detto, sentite, ma stando, voi mi piace da stare. E se avuli da tanti varunghi, e ti potremmo subito scusare. Marito, mi sembriaca tutte le sere. Voi una sera che sta aspettato sotto la yard. Appena ho vinto, ho dato quattro costolate, a così chi lo vuole. E i vagati e giolestri, chi è già fatto? Noi lì, che bella stanza. Più tardi viene una vecchia che tiene una crusta di cantone e tiene una figlia che è una paffona. Su me, ma ti trovano pari a tacchi scarpe, all right. Su me, io ero come un surato, signor sì. Se la mi dice, pure c'è stata una femmina che fa buio, allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io le dice, ma chi trova il cacca, voglio vedere. Se allora appena sento che questo mi dice, sciume, eccomi, non me ne si d'addonato che sono proprio io, che può essere accesa. E io mi sposavo non si imbasta, senza poppa, senza prova, senza roda e senza giomarino. Sta via fuori, naga sai, stamattina è venuta una figliola che è vesto corto corto. Su me, si scarpino sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi allargatelo poco. All right, saluate le scarpine e stanno su una gamba ingoppanata, tanto Crispino mio. E lo guardava, sonniava e sospirava, e i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che se l'ha buona allargata, sono vinte le scarpine e se ne è giunta. Ah, quanto era bello, ma tutte le figliole stanno facendo pasto con me, e per tutte le strade sento sempre cantare. Oh,

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gabriele Vanorio. Era de maggio.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Sergio Centi, A Tazzi Caffè.
2: Vorrei sapere perché si me varite, facite sempre faccia amareggiata, ma voi quando

si vuiva divertir da canya cor i canya cara tava sense anar. Bella varilla, fossa me fa mura. Poi questi modoi brigio da tazza caffè parita, sotto tenito zucchero e ingoppa marasita, ma tanto caccia putà, e i

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli. U solo mia.

Bye-bye.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Enrico Caruso. Ima ricorde Napoli.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Dino Giacca, Tarantella Internazionale.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 11. In punto.
1: Olimpia Lucente. Voce notte.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Nilla Pizzi, Maruzzel.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Gabriella Ferri. Lacrime napulitane.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Giacomo Rondinella, Anamecor.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Giuseppe Milano e Ted Levi. Barcona solitaria.

0: più.
1: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
2: Bruno Venturini, L'altro sole.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Gli esami di maturità 2026 si inizia oggi con la prova d'italiano, 7 le tracce. Oggi via social l'incoraggiamento della Premier Meloni.
3: Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete.
2: L'Europa saluta con soddisfazione l'accordo raggiunto tra USA e Iran con le firme del presidente USA Trump e di quello iraniano Pezeshkian. L'accordo con lo stop delle azioni militari e la riapertura immediata di Hormuz è già in vigore. Domani in Svizzera la firma definitiva. L'intesa, firmata ieri a margine del G7 in Francia, sarà al centro anche del Consiglio europeo che inizia nel pomeriggio a Bruxelles. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamani ritardi fino a 1 ora e mezza per danneggiamenti sulla Napoli-Roma, a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Lilla Pizzi, statte vicino a me.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Fonò la band. E se non fosse vero?

tra chi ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senza andrangheta s'accomodai a signore. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signore. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole, io posso, oh grazie. E sa mucca ya signora. E allora poi ad un anno mi cadinto tra mue, la gente ci guardavano, dissi signor scendi, e mi pigliai un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia ce niente, ma io solo ca signore. E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse, oh ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna e allora io feci subito necessità virtù, ma Frisio ci magnai e ma 200 lire più, tornando immaginatevi, stevo con l'occhio a fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto ca signore. E allora qui viene il graziosissimo, Cayenne Potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiettami in da camera, e s'assottaia signore. E allora mentre proprio a stevo pabbraccia, vicina a porto tuccata, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, tu punterà signore. E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo 2.083, una panzata e spirito dissi io ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor. E allora lei fa, sei stupido, qua stupido ma va, 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e questo che buon'ora, che ci vuole anche in Napoli carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Ferdinando Rubino, Acquaioli e Mergelline.

con suo marito che l'ha adoronata, ma parotella tanto che ha dovuto, però non tiene sangue in te vena, e sì che è lunga con Maria.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Si rinforza l'anticiclone subtropicale in espansione verso l'Europa nella giornata di giovedì, portando caldo già piuttosto intenso sull'Italia centro-settentrionale e in Sardegna, dove le temperature già toccano i 34-35 gradi sulle pianure. Nel corso del pomeriggio, valori più contenuti al sud, sulle zone costiere, dove si sta ancora al di sotto dei 30 gradi. Da segnalare un po' di variabilità in montagna, soprattutto sulle Alpi, dove al pomeriggio potranno sfociare alcuni temporali di calore, anche localmente intensi. Venti deboli, salvo per qualche rinforzo da nord su basso Adriatico e Ionio, con mare generalmente poco mosso ovunque. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
4: Gloria Christian. A gelosia.

che cuscia dalla forma fate.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Fatima Robbins. Na voce, na chitarra e o poche luna.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 13. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Gli esami di maturità 2026 si inizia oggi con la prova d'italiano, 7 le tracce. Oggi via social l'incoraggiamento della Premier Meloni.
3: Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete.
2: L'Europa saluta con soddisfazione l'accordo raggiunto tra USA e Iran con le firme del presidente USA Trump e di quello iraniano Pezeschian. L'accordo con lo stop delle azioni militari e la riapertura immediata di Hormuz è già in vigore. Domani in Svizzera la firma definitiva. L'intesa, firmata ieri a margine del G7 in Francia, sarà al centro anche del Consiglio europeo che inizia nel pomeriggio a Bruxelles. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamani ritardi fino a 1 ora e mezza per danneggiamenti sulla Napoli-Roma, a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Nilla Pizzi, accarezzami.

Ferranda cavatte, pentana mi piacqua, tu femme una capotica, si sciupa e non si arrende, ma che può, ma che pretende, capace non può. Indagati

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Roberto Ciaramella, Benedictumis aust.

ma risposta, ma da tutto, Panarizzo me esausta. Quando sto bella e sta giallare, quando io me esausta.

da fanarista, fanarista me esausta. Mi tengono sotto di pezzi, a me mi piace le sue femmine calcolombane. Quando vengo me esausta, ogni femmina lo fa apposta, troppo calda, no è fatta, non diventa faccia tosta. Tanta mi ha più la forza, ma se fa una giorgerita, basta e basta, farà forza, tu la metta, la cammisa. Quanto è bella signora a forza, tu la

0: passa le razzia, ma di spazio ma da tutta banalista, banalista, banalista un'esaurita.
1: Alfredo Bascetta, Mamma lontana.

Quand arrive mon sogno, e metta lotta quando sei sposata, a chi lontana te sospira e piange, se stai lontano tu dal luogo suoi, fino a pensiera vanno a si abbassia, notte e giorno di

David Cirillo fu vada carezza, grezza cerchete dalla figura, da ogni malattia e pavietta, guarda notte pure d'indoscura, vai sovenuchiella coi compagni, vai a filonasca.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.

sdraiata sempre goffa nu divano, cuppiettene e rossette

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Letizia Calandra, Cicerenel.

tavola, oh mano gran signora, oh mano gran signora. Cambai t'andanna America, cambai t'andanna America, ma io conosci più povero cuore. Ma chi è? Tu burattiera, innamorata la città, o scelente, pochi chiede, signori, ma

e corro via caracciola, luciando tutta sola, luciando tutta sola. Monsieur, chi sta a posillaga? Monsieur, chi sta a posillaga? O curastiera zitta di parola. Ti ricordo che l'istrata, tu facciatelo sonna, quando coppia innamorata,

0: Posa panotte, Napoli, a tutto lo splendore, a tutto lo splendore. Stai un goppo l'ombra, stai un goppo l'ombra, a tutto fece cuore, chi sto cuore.
1: Signori, che ne recita? Le bellezze sta città.
0: Oh, eccellenza, voglio ogni signori.

0: ya llorar la forastiera. Goodbye, dan dan America. Goodbye, dan dan America. My goodness, you have to go.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Nilla Pizzi, innamorata dispettosa.

0: facemmo l'arte da mattina a sera, so singere tubo da bandiera.
1: A sta bandiera mia non so se viento, o viento so se te ma state attento.
0: Per te me sto perdendo una fortuna, guardate l'ave che la faccia luna.
1: Vedite che garofano schiavone, vattenne tu suo primo chiacchierone.
0: Si me sposo a Maria mia, a Giagasa Margellina.
1: Si me sposo a Salvatore, salgo e scendo qua ascensore.

0: Se tu mi cerchi scuse fingidente, i te perdono e dico non fa niente.
1: Io si te veco addenucchiato in terra, te dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca non da rienne, ha già capito, iamma viene tenne.
1: Perché non te ne vai chi te mantene, te ne approfitte che te voglio bene.
0: Se mi sposo a Mariannino, a chi io dico, cassa.

0: Lilla ricciulilla,
1: tutte belle sia più bella, ma perché si pattarella?
0: Tu si patto e si impicciuso, capo tuo sto e curioso.
1: Tornando da moda, cominciamo che vuol fan. Mo tengo gli erbe e tu non mi ascuccia. E da mille nuvasille, biccerille, biccerille.
0: Una sola impressa, impresso, cassino vuori e sta presso.
1: Diamo un gelle bocca dolce, ma facimme c'è capace.
0: Così pure sto.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 14 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Gli esami di maturità 2026 si inizia oggi con la prova d'italiano, 7 le tracce. Oggi via social l'incoraggiamento della Premier Meloni.
3: Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete.
2: L'Europa saluta con soddisfazione l'accordo raggiunto tra USA e Iran con le firme del presidente USA Trump e di quello iraniano Pezeshkian. L'accordo con lo stop delle azioni militari e la riapertura immediata di Hormuz è già in vigore. Domani in Svizzera la firma definitiva. L'intesa, firmata ieri a margine del G7 in Francia, sarà al centro anche del Consiglio europeo che inizia nel pomeriggio a Bruxelles. Un'altra giornata di disagi sull'alta velocità, stamani ritardi fino a 1 ora e mezza per danneggiamenti sulla Napoli-Roma, a causa, spiega Trenitalia, del furto di cavi. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Alfredo Napolitano. Cor signor,

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Mauro De Gregorio. Anime Core.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Lina Resal. Ros Miezi Ros.

0: tutto vicinato, sospira e fa ah, e che bontà ah, e che bontà ah, e che bontà ah.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
3: Teddy Reno, mala femmina.
4: Bella figura hai fatto.
5: Si avesse fatta nata quella che ha fatta a me, stomma t'avesse acciso e

0: resta con me.
1: Chi è quel giovanotto? Lo conosci?
0: Tu no. In amala fe.
2: Non l'ho mai visto.
0: Chi sto

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Fonò la band. Usurdate innamorate.

0: Canzoni napoletane. Ma già innamoratiti.
1: Achille Togliani. O mare e mergellina.

Ma la vecchia del lavabosa subito disse: «Osh, che frizzosa! Di sta maniera non trovi partito, un gara te resta lo marito!» «Se hai voglia di talloca, tante smorfie non hai da fa, pure le tese, pure le scuorno, anime e cuore, faccia di turno! Ciò sentendo la sia sardella, s'affacciai alla fenestella e fece un occhio a Zennariello, allo sperduto namuratiello!» Ma la padella che stava deposta, la chiamai e fa...

sempre visto te sante dalose, te palai e raie petrosa, sare che niente c'è da chiate, scurme tu ne alletterate. Pesce palumbe, piscatrice, scorfano, cernia e alice, mucchie ricciole, muzze mazzume, stella, luzze sturione, merluzze ruongale e murene, capi d'uoglio, orche e falline, capitune, aglie e renghe,

0: sbagagliando se lo premone.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Ilona Tocodi, di Citancella Vuia.

Vase can giuse quei mussi fuse che fanno fa. Troppo famoso lo ghiaccio, scusa ma c'è scurda. Tanto scuro chi ne va ora senza giada, come chi arroba.

Vase kan chiuso qui, non posso già vanno fa. Da danna scusa che porta chiuso senza scusa. Ti vado forte, tanto la morte cancellerà. Dove sta

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati a aeroporti chiusi a Mosca dopo un attacco ucraino contro una raffineria di petrolio, il secondo questa settimana. Rai di Kiev anche a Rostov con un bilancio di un morto e due feriti. Azioni militari di rappresaglia, fa sapere Zelensky, nella notte nuovi attacchi missilistici russi sulla capitale ucraina Kiev. Da Pavese a Brancati, dall'intervento di Saragat all'Assemblea Costituente al testo tratto da un libro di Mario Calabresi. Con la prima prova scritta, il tema di italiano, questa mattina ha preso il via l'esame di maturità, impegnati 528.000 studenti. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un overdose di farmaci. A renderlo noto, i legali del figlio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Anche nelle ultime ore la donna ha ricevuto messaggi di odio sui social. I mondiali di calcio, dopo la prima tornata di gare in cui si sono messi in evidenza i bomber da Messi a Kane, scatta stasera il secondo turno della fase a gironi. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar e Messico, Corea del Sud. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Gerardo. Suon a mare chiaro.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Furio Rendine, Vurria.

Coppia Voccia e Natiel Shi. A zitem cutignos.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Giacomo Rondinella. Simme Napoli, paesà.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Giovanna De Sio, Nammurati ti.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mimì Ferrari, Shishi, Piazza dei Martiri.
2: L'appuntamento di all'ottobunde, i scenghiai aspetta te. Tu scina coppa, metto una roba e l'ambalata trova a me. Che signorina!

마시다 잡아서 미사 딴디가가 꿈이 아니 맞잡아 Io so all'antic, in un mavec, mi sa che stari e scemon fu. Che bella flemma, chi mangia gomma, chi fa salute e niente più. All'otta sera, ma basso scuro, tu i tre sospiro.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Titta Ruffo. Suon e fantasia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 16 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Attacco ucraino su vasta scala in diverse zone di Mosca. Droni hanno colpito una raffineria di petrolio, evacuato il principale aeroporto della capitale. La difesa russa ha intercettato circa 200 droni. Zelensky, l'attacco in risposta agli ultimi raid russi. Il presidente ucraino sarà oggi al Consiglio europeo, al via stasera a Bruxelles. Oltre al rinnovato supporto a Kiev, i 27 discuteranno anche dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Le indagini sul caso di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 10 giorni fa in Abruzzo, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia nell'Aquilano, dove vivevano, un fermaglio rosso dovrebbe appartenere alla più piccola. Nella zona, ricerche rafforzate. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, ritardi sulla linea Napoli-Roma, questa volta a causa di un furto di cavi di rame avvenuto nel Casertano. Ieri caos sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per un guasto alla linea elettrica. Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della Federcalcio. L'autorità nazionale anticorruzione, nel parere chiesto dal ministro per lo sport Abodi, ha escluso l'incompatibilità della candidatura con la precedente carica di presidente del CONI. Lunedì le elezioni, l'altro candidato è Giancarlo Abete. Buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
4: Gabriele Vanorio, a canzone da felicità.

voglio bene, tanto, tanto bene. Lontanate in un pozzo più campano, una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. Avvocato s'accosta più vicina e tutta strigna a me più appassionata.

proprio poche lune. E com'è dolce che sta serenata, a bocca tu s'accosta più vicina, e tu t'astrigna a me più appassionata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Valentina Stella, Prezzetella a Capera.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Anna Magnani, U Cunti Maria Rosa.
2: Maria Rose, chi su cari,
3: chi su cari, tu cari. Fiona d'Andignano, buona gente. Augun de Maria Rose, chi su cari. Dicetta mamma, guardati in due specchi. Cazzo, stiro il canale sotto all'uoglia. Che scornerà con me, povera vecchia.
2: Apri, apri, lo imà. Dici, sta stata chienda, figlia mia, cosa le può far male in tale sta? E a chienda te quando è Natale fa freddo pa' via. Ma perché tua primavera non ti

0: Ogun de Maria Rose, chi su ca, chi su ca, chi su ca.
1: Maria Paris, coro bersagliere.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 17. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Attacco ucraino su vasta scala in diverse zone di Mosca. Droni hanno colpito una raffineria di petrolio, evacuato il principale aeroporto della capitale. La difesa russa ha intercettato circa 200 droni. Zelensky, l'attacco in risposta agli ultimi raid russi. Il presidente ucraino sarà oggi al Consiglio europeo, al via stasera a Bruxelles. Oltre al rinnovato supporto a Kiev, i 27 discuteranno anche dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Le indagini sul caso di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 10 giorni fa in Abruzzo, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia nell'Aquilano, dove vivevano, un fermaglio rosso dovrebbe appartenere alla più piccola. Nella zona ricerche rafforzate. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, ritardi sulla linea Napoli-Roma, questa volta a causa di un furto di cavi di rame avvenuto nel Casertano. Ieri caos sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per un guasto alla linea elettrica. Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della Federcalcio. L'autorità nazionale anticorruzione, nel parere chiesto dal ministro per lo sport Abodi, ha escluso l'incompatibilità della candidatura con la precedente carica di presidente del CONI. Lunedì le elezioni, l'altro candidato è Giancarlo Abete. Buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, note eterne.
4: Franco Corelli. Usurdat namurat.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Titta Ruffo, Mari Chiara.

0: Alleva all'iniclicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Miglia della pastiglia sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, maste canne una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: Alleva all'iniglicere fosfato bromotene visionato di DT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo litro di vino e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Ah. Figlia della pastiglia, sienta a me.
2: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
3: Giacomo Rondinella. Dicite in cielo voi.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Ester Baroni, Clementina Santa Fe.
2: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci sciccheria. Io signora non do la via, sa tu quai sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretina, sei capone, sei villana. Tu mi pigli la mano a mano e mi dici vieni a ca. Dimmerai in uaso moc, triamo in un papà. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scanto, villanzo, va, là. L'altro giorno in trattoria tu mi hai fatto stravedere. Dicevo so che è morta mia e te l'ordini per te. Quando arriva in pietanza senza regole e creanza, tu mi avevo pescia non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretina. Se mi hai visto tutto vino, poi ci sto vieni a ca. Se mi fai piglio passaggio, se ne andiamo al cinema. Io non posso sopportare queste due volgarità. Ma scherzo, figliazzo, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho? Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata, e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. Io mi faccio da un balcone per venirti a salutare. E tu adesso vieni a mente che stasera ti ha purgà. Io non posso sopportare queste tue volgarità. Mette giù, figlia giù. Va, là.
1: Gianni Quintiliani, A prima innamorata.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Isabella Alfano. Bambanelli Coppi Quartiera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ferdinando Rubino, Sciudezza Bella.

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Gilda Mignonette, O vol e de Pineda.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Elvira Donnarumma, maggiasi tu.

da Napola, un malogrado signora, un malogrado signora. Cambai tandanna America, cambai tandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Tu pura tira, la murata da città, o solente, o puttira, signorini.

Ma un burattiero zitto a sti parole, si ricorda che l'istrato con facetta la sul là, quando a coppia innamorata, fino a

0: Sayın Rabbo Vambara, eh sayın Rabbo Vambara, allo da petakara, git bugara. Signorite, canale dite, se pelliste sta città, o se le sui cagnite, signori, chi va fa fa? E non sa fa, capace, tu cucchiera.
1: Rocco Allegrezza, Ruggero. I mal ricordi Napoli.

sapeva Margellina appuntamento, chi lo Vesuvio visto da lontano, o Marga spatteva chiano chiano, mentre de scoglio

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia legata alle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, dove vivevano, un fermaglio per capelli che dovrebbe appartenere alla più piccola, rafforzate le ricerche in tutta la zona. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo Vasile Frumusace, il vigilante romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, accolta la richiesta dei PM. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 la competitività e le sfide economiche globali, ma anche Ucraina e Medio Oriente. Stamani sempre a Bruxelles riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ha affermato il segretario generale Rutte. Pallavolo, prosegue la marcia dell'Italia verso le finali della Nations League femminile. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo il successo d'esordio sulla Repubblica Ceca, le azzurre hanno superato anche la Serbia per 3-7-2. Prossima avversaria sabato, gli Stati Uniti. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
4: Gabriele Vanorio, Pusillaga di Rus.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Francesco Bongiovanni, Lacrima napoletana.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Renato Carosone, torero.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, una radio che fa battere il cuore.
2: Vittorio Parisi, Serenata sul rientro.

tarantella sto mungo è una rota, chi saglia s'aiuta, chi sta a cadere. Riccio buono mutandica, che si sconde le peccate, oggi a te.

la voglia indovina tutto pensiero che stanno in capacchiere. Viene un parente gran signore che ha nato poca mora e tu sarrai in un re. Vatti noi singere non mi fa ridere che

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Maria Paris.
3: O Conte e Maria Rosa.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giacomo Rondinella. Quan tramonto sole.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Ferruccio Tagliavini, Anima e Cor.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Renato Carosone.
2: Scapricciadiel.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Dino Giacca, Nottate i sentimenti.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriella Ferri. O surdat namurata.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Red Bongusto, resta con me.

dritta, dritta fa. Sono innamorato di te. Perché va sanna ma così, tu mi imparata a dire.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Catina Ranieri, Pulcinella.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Quintetto a Pizzi con Omos. Voce in otto.

rimasto lì ma ora, per spremessa pietà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 20. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, si accende una speranza per le due sorelle scomparse in Abruzzo. Ritrovato un fermaglio per capelli. Barbara Salandri.
3: Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia legata alle due sorelle scomparse a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia dove vivevano Sara e Alisia, un fermaglio per capelli rosso che apparterrebbe alla più piccola. Intensificate le ricerche in tutta la zona. Indagini anche sulle schede di due telefoni che le ragazze hanno portato con sé, uno dei quali intestato al compagno della mamma.
2: A Bruxelles si apre il Consiglio europeo. In cima all'agenda i dossier Ucraina e Medio Oriente dopo la firma del memorandum d'intesa Stati Uniti-Iran. Sul tavolo dei 27 anche il bilancio pluriennale dell'Unione. Da Pavese a Brancati a Calabresi, con la prova d'italiano questa mattina hanno preso il via gli esami di maturità. Sui banchi oltre 500.000 di studenti, domani la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo. Aperto alle 18 da Repubblica Ceca Sudafrica, il secondo turno della fase a gironi dei mondiali di calcio, forse nella notte il primo verdetto, Messico Corea del Sud, chi vince stacca il pass per i sedicesimi. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
5: Maria Paris. Canzoncella per forastiera.

e s'incanta nel forastiero non sapanno capacità. Io francese, francesiana, dice in faccia una miss inglese.

luglio con te. Ma diceva l'americano, la tua giorno guardando male, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti.

0: buonanotte, Marisha!
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Gastone Limarilli, a Canzoni Napoli.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Carlo Missaglia.
2: Paese mio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Non mancheranno spazi assolati al nord nelle prossime ore con solo la formazione di temporali di calore su Alpi e Prealpi. Sarà soleggiato anche al centro Italia con dei temporali di calore in formazione in Appennino. Situazione tranquilla al sud e sulle due isole maggiori con ampie schiarite ovunque. Da segnalare le temperature che si manterranno oltre la media, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia dove raggiungiamo picchi di 35-36 gradi. Caldo che continuerà ad essere molto intenso anche per quanto riguarda la giornata di domani, soprattutto al centro-nord. Caldo più moderato al sud Italia. Temperature minime che saranno tropicali, soprattutto nei grandi centri urbani. Il tutto sempre con ampie schiarite ovunque, eccetto temporali di calore sui monti. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Toto. Carme.
4: Pura stanna primavera, metra sudo rindo cor, con la smania fa l'amore, puno fuoco e gioventù, quando vega una figliola, mavo sangue rindo all'occhio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Licia Ravoli, Utiramola.

0: Pina Lamara e Pasqualillo. Dringate, ndra!
1: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
2: Gelata stagiona.
1: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
2: Sto cuore per me.
1: Sto cuore carme.
2: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia.
1: E perché?
2: Tutta bonna sta bella acquaiola,

0: presto un giovane fora, la veduta si è fatta tandilla,
1: si è fatta tandilla,
0: si è fatta tandilla.
1: Se scordate mammelletta dille, io paese non voglio tornare,
0: non voglio tornare,
1: non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare?
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: ora pura non è cosa.
1: A bocche, e mo fornisco sta ferma e ti sposo.
0: Capura non è cosa.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 21 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Aurelio Ferro, Lazzarella.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Licia Albanesi, Piscatore Pusillaca.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Consiglia Licciardi. O mare, emerge lì.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Renato Carosone, a sonnambula.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, anima e cora.
2: Carlo Missaglia, Napoli e Surriente.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Massimo Ranieri, con la Senza Mamma.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Naseri Maggio.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Concetta Barra. U carro rimbocher.

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e tec te sta accunto, tiè!
1: Giacomo Rondinella, mandulinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Consiglia Licciardi. Mergellina blu.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Paris, Carciofla.

Kundandarandi, caipile toronga, Kundandarando. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio con dandaranda. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio.

bestio bella, la bestio bella. Se mi sono su con dandarandì, casa c'è un inno con dandarandò. Si zita marito, so zita ne ma, embedato un millo con dandarandà. Si zita marito, so zita ne ma, embedato un millo con dandarandà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Adriana Martino. Canzone amorosa.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Mariangela d'Abraccio. Si fosse una uccella, occhio, che mi parlate.
2: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare anche per la finestra tua. Buongiorno, amore mio, buongiorno, amore. E poi vorrei zumbare anche per i capelli, piano, piano, come una carezza, con sto beccuccia così picciarilla. Ma tu mangiasse vasa, pizzichilla.
3: Si fosse un uganario, un ugardilla.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Gennaro Pasquariello, Serenata a Selassie.
2: Tu che ritta, Selassie, capo forza vuoi forre.

I guanta attorno a te, non ti piglia mai per lì. Schiavacca, canialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha perduto scuorna. Ministro, diri, scausa, notte e giorno.

0: tasso dieta, a Ginevra ancora sta. Nanta te, pescia te, cosa sta vorre. Ma l'Italia, la che fa? Porta loca civiltà. Coppo di sia così nella, coppa lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza. E la sì, ghiacciare tempo, spezza, e non ti spezza. E la sì, chi ma governa, e roba che s'apprezza. E la sì, e tu con tanti stombo vuoi correre. Batte!
1: Ilona Tucodi, non mascetà.

Uè, chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Uè, m'è venuta una smania ardente te vasare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 giugno. Sono le ore 23 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana. Lucia Cassini. Fat fa foto.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Giulietta Sacco, a gelosia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Marianita Carfora, nascette mie somar.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Ferdinando Rubino, grazie di cuore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Tito Schipa. Dici d'ingello voi.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Alberto Berri. U cantastorie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 giugno. È mezzanotte. In punto. Canzoni Napoletane, note eterne.
1: Sergio Bruni, Desideria.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Franco Ricci, canzone appassionata.
2: Un'albera picciorilla giù piantata, crescendo la cuppena e custodore. Una vantacata già me l'ha spezzata, e tutte fronne cagnano colore. Caduta soggia i

voglia bene, ti voglia bene, tu mi fai morire. Era con mio canario innamorato, sto cuore che cantai.

se voglio bene tu ma fai morire. Piagna p'amore cado pianto mio, d'intatta testo pianta a terra quando, schioppa una bella rosa.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Giuseppe Di Stefano.
2: Passione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Francesco Albanese. Napoli bella,

mi fa sta veste resa a ricamata, quest'anno voglio fare una rotolata, tutti te lo coraggio mi stiva, un cavallo c'è giovane, nessuno può fare

Appena sienta a prima bomba zin, cadu tovi gaspes ga noi passam già. Ogni anno che sta festa, noi ci amma si ma va devozione, e noi squarzo l'uane, che fa si a gente critica, e dice spesso, spesso.

signora, e me ne vorrei bene, chi se allora perché ma poco pezzo, io posso sparare, però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi, una volta eravamo rugi, ma adesso

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Angela Luce. Cor analfabeta.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Domenico Modugno, na musica.
2: Sulle sulle me ne vacche, senza manca un pensiero.

0: Giacomo Rondinella, l'addio.
1: Come brutta fa tutta stasera, stavi fritta, come brutta fa. Mi tenga faccia yanga più da cera, e tu non tieni a forza.

stasera quanta stella e quanta voce, troppe chitarre tornano a cantare. Anima mia, perché, mamma mia,

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Marino Marini. Io, Mammat e tu.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Pino Mauro, Lusingama.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 19 giugno. È l'una e due minuti. Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Tullio Pane. Quan tramonto sul

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Francesca Marini. Ich bin gelle Francese.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Franco Ricci, Monasteri Santa Chiara.

0: canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Ria Rosa, serenata in a femmana.
2: Fidanzato mio non è moderno, lo piace l'Ottocento. A me mi piace invece un Novecento. E tutti i giorni mi attendo su da, dove si riesco a lacciare. Sta spaccata non mi va. Con russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta. Niente che se lo vorrei, che lo fossino a sé. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare. Io russo bonbon fa da te, che male c'è. Sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare. Errare in coppa e sole, ma che odore che ci fa. Ah, preferisco il Novecento. Ah, dove è bella libertà. L'altro ieri mi son fatta permanente, è successo 48. Un quarto d'ora m'ha tenuto sotto. La permanente me l'ha fatta qua, e nella calza non andare, tu vai scalza a passeggiare. L'unghie rosse e picotino, o rimelli il cappellino, questa è roba che per me, ma lo stomaco con te. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare. Io il russo un coppa all'ognaggia da lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugrino, me ne vado a passeggiare. Con un volte che stumino da che palla che c'è qua. Ah, preferisco il Novecento. Ah, come bella libertà. La donna d'oggi è inutile negarlo, non è più la bilancella. Oggi abolisce in pieno la gonnella. E sta gonnella a metto un gol a te. Sta Maurizio non lo piace, troppa rasa non gli va. O tennis, la pelota, l'ippodroma, pallanuoto, anche questo lo vorrei. È una cosa da schiacciare. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare. E tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è. Specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu. Come chiara la piscina, che dolcezza che è bisù. Ah, preferisco il Novecento. Ah, come bella libertà. Voglio fumare. Che male c'è, la spaccata originale. Non mi devo combinare. Voglio far male il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco il Novecento. Ah, come bella libertà. Ah, ah.
0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Angela Luce.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Beniamino Gigli. O solo mia.

0: Vittorio Marsiglia, Carmela.
1: Eh sì, signore, mi inchino a Cicerone e condivido l'amore con latina. Sono diventato padu dell'equazione pure, perché ho capito che per gli d'accordo si fa così. Ma tu pensi soltanto a storia e non vedi che è morto per te.

oltre allo studio, mo tiene una passione per Leoncavallo, per Verdi, per Puccini, per Pergolesi, per Bacca, e si te voglia va sa una lezione di conservatorio, ma già sciruppa. Sì, la Tosca è se bella, si sa, a Boema è giù meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a Buscio. Camos, perché no? Se per caso ti domando questa sera cosa fai, rispondo domani.

0: Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu mi pigli contropiede e ti chiudi a catenaccio. Ma come a cagnasi ste, casi no mannaggia morte, io ti straccio la difesa e ti piazzo la palla in porta. Ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffernì, che ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e dallo, e dallo, oh, un cielo è diventato tallo. Ecco, ebba.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Domenico Modugno, e vene, o sole.

0: canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Sergio Bruni, Maruzzella.